0: me kabi me so akachi e wo se nyame ma wo tu mirika e wo se nyame di wo tu mirika e wo se nyame wo di wo yade wo di wo tu mirika na ne ma dane pe jansa ne ko declare it loud and clear. Every area of my life
1: every area of my life
0: that has been delayed

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Eso mi sadi so. Mesia ma. Ne mu men kan chu bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chi ma dia wasa pa FM so. E di chia me.

I'm a dumb. Bibia omo di sa traffic na chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enyo mo so. Di e be be na ko. Sunny stories and feel a scene na. Esu mi sad so. Me su